Saito davanti, lo accoglie Occidente, sigue Vini, Diego mette nel centro, la protezione in aria, c'è la rivolta, la la